any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anche sumpo

0: ce e ti sa cavina me ne va
1: so vai so vai noi assi da cao hey se mi viu a mano yeah
0: noi assi da no modo se mi viu a io io ce
1: e non è
0: mi di ma o e non sai o tuoi a ti assi fu e subito e subito e subito
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!

Samo Hedombo Naka Sondaki Mohasete Kobela Mahanto Skidona Minkabona

kilona di aras. Prevai katinang kolese. Mandia siga gadando. Hai kongir singe lakimo navira.